0: Con esta canción participó en el San Remo de 1973. También fue La Pioggia con Franz Gall, El Romántico Blues con Bobby Solo. Pero hace poco presentó un álbum fantástico. Gigliola, la Cinquetti, incuestionable, de la noche a la mañana.
1: Fa un caldo che non ha pietà, che blocca il fiato nelle gole, ed è impossibile restare qui in città. Andiamo forte contro l'aria, creando vortici di vento, lasciarsi dietro tutto e questa umidità.